è una zanzara che appunto si adatta molto al freddo e quindi può resistere fino a novembre probabilmente, e soprattutto inizia molto presto, quindi nei mesi inizi dei mesi primaverili, marzo, aprile, sicuramente possiamo ritrovarla diffusa nelle nostre case.

0: una zanzara che invade delle zone che solitamente erano abbastanza protette dalle zanzare, nel senso che invade delle fasce, per esempio la fascia montana, che per esempio la zanzara tigre difficilmente riuscirà a invadere a questi livelli.
1: Le raccomandazioni sono sempre le solite, cioè evitiamo di avere dei contenitori sui nostri terrazzi, nei nostri giardini, che possano essere poi dei siti di sviluppo per gli stadi larvali delle zanzare e quindi degli amplificatori.
0: Che è un problema dal punto di vista ambientale, si pone un problema dal punto di vista di diffusione di alcuni patogeni.

è una zanzara che appunto si adatta molto al freddo e quindi può resistere fino a novembre probabilmente, e soprattutto inizia molto presto, quindi nei mesi inizi dei mesi primaverili, marzo, aprile, sicuramente possiamo ritrovarla diffusa nelle nostre case.

0: zanzara che invade delle zone che solitamente erano abbastanza protette dalle zanzare, nel senso che invade delle fasce, per esempio la fascia montana, che per esempio la zanzara tigre difficilmente riuscirà a invadere a questi livelli.
1: Le raccomandazioni sono sempre le solite, cioè evitiamo di avere dei contenitori sui nostri terrazzi, nei nostri giardini, che possano essere poi dei siti di sviluppo per gli stadi larvali delle zanzare e quindi degli amplificatori.
0: Che è un problema dal punto di vista ambientale, si pone un problema dal punto di vista di diffusione di alcuni patogeni.